0: This was another great episode of Mattinata Musicale on Delaware's News Radio 1450 WILM,
1: a presentation of the Associazione Regionale Abruzzese d'Elco.
0: And thank you to our wonderful sponsors whose support keeps us going as well. This is Melissa Canavo Marino reminding you to come back next Sunday morning at 8 for more great music. Stay tuned now for the Italian American Herald on the air, which follows. Un'altra fantastica puntata di Mattinata Musicale su Delaware's News Radio 1450 WILM.
1: Una presentazione dell'Associazione Regionale Abruzzese d'Elco.
0: Grazie ai nostri meravigliosi sponsors per il continuo sostegno. Sono Melissa Cannavo Marino e vi ricordo di tornare domenica prossima alle 8 per altra bella musica su Mattinata Musicale, dove la musica ti sorprende. Rimanete in ascolto per The Italian American Herald on Air che segue. Vi auguro buon proseguimento della giornata ed una buona settimana.
2: The preceding program was pre-recorded at an earlier date.